Vivat, Bacchi semper vivat. Vivat, Bacchi semper vivat, Bacchi.